0: non fa, no. Io devo fare. Non mi fanno nessuno, sir.
1: Air Work Service, 5 Centurion, 1257.